Tefi tegim fayolo bimi. Teke te analise samanai holigonigi. Matere pire tifi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby

0: Pele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice I mean money mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh. Le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele mo dele I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM